qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con me ragazzi.

pigaro, son qua, ehi, pigaro, son qua, pigaro qua, pigaro là, pigaro qua, pigaro su, pigaro su, pigaro giù, pigaro su, pigaro giù, molto pochissimo sotto di fuori, nessuno fa poco della città, della città, della città, della città, della città. Ma brava figaro, brava pochissimo, brava figaro.

L'arte schermendo, l'arte adoprando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.